salatul atama de naga ata nanga li salatul wusta atagina rafa la kyoki atamu kafuko wakati ndema malam sta atagina rafa la kyoki atamu kafuko wakati ndema malam buriara baito wala kade

di maganugune utang mure hamadu gifanyi mumma kamfasa bana sonomba nondi di mamara buluma padi majaghe bumane madande lutang gine fanyi nanaya.